Celebramus missam de memoria beate Marie Virginis perdolentis, cum prefazione secunda de beata Maria Virgine, et prece eucaristica tertia.